0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ital Carni, qualità e convenienza ogni giorno.
8: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 euro al chilo, bistecche lombo suino 4,99 euro al chilo, fino al 14 giugno.
7: Ital Carni,
8: Aprilia, Latina e Sezze.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
12: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
13: Sono le 6 e 2 minuti.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con noi di Radio Latina, solo grandi successi come questo di Eddie Grant datato 1988, era Gimme Hope Joanna.
1: Radio Latina.

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Touch Me I Want Your Body, la hit del 1986 di Samantha Fox.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
8: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
8: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
9: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi.
10: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Prevalenza e cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dai quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti, porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione. Le temperature che sfioreranno comunque 28-30 gradi saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Su Radio Latina potete riascoltare la più bella musica del passato, solo grandi successi come questo dei Pretenders, che ci faceva compagnia nel 1986, era Don't Get Me Wrong.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Survivor, legati a doppio filo a Rocky dal 1985. Abbiamo ascoltato Burning Heart dalla colonna sonora del film Rocky 4.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo in direzione Ascoli, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Sono le 7:02.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Vasco Rossi è stato indubbiamente un grande protagonista della scena musicale degli anni 80 con ben 7 studio album pubblicati dall'80 all'89. Abbiamo ascoltato Brava Giulia dall'album C'è chi dice no del 1987.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Olivia Newton-John che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Physical.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Vuoi staccare dalla routine? Vieni all'Old River a Puntinia. Hamburger gourmet, carni di primissima scelta alla griglia, selezionate birre alla spina e molto altro. Ogni venerdì, musica dal vivo all'aperto. Ti aspettiamo a Puntinia, in piazza Indipendenza 6. Old River, il gusto delle serate fatte bene. Seguici sui nostri canali social Old River 2.0.
6: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno, ben trovati da Elisabetta De Falco. Giornata da record al dono svizzero, 7 bambini, 5 maschi e 2 femmine sono nati nel giro di 10 ore, una giornata da ricordare, quella di mercoledì 10 giugno nella walk di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Formia. Tra le neomamme anche una donna che ha sconfitto il tumore al seno dopo un lungo periodo di terapia è riuscita a vincere la propria battaglia. La paziente è stata seguita e accompagnata durante tutto il percorso della gravidanza dall'equipe del dono svizzero e mercoledì per lei è arrivato il regalo più bello, un figlio. 6 maxi sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori in nero sono state elevate dalla polizia in aziende agricole di Monte San Biagio nell'ambito dei controlli straordinari nel settore agricolo per un ammontare di 26.000 euro. In campo gli agenti della squadra mobile della Questura di Latina, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina. 8 i lavoratori risultati in nero e di questi 2 privi dei requisiti per la regolarizzazione perché illegali sul territorio. Le ispezioni hanno evidenziato irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con assenza di servizi igienico-sanitari e mancanza della cassetta di primo soccorso. Pesca di frodo, saccheggio dei fondali marini, violazione dei divieti, l'area marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano è tra le più violate, con 57 illeciti ambientali e seconda solo alle isole Tremiti. I dati fotografano la situazione nelle 32 aree marine protette, che come tali dovrebbero essere le più rispettate, e sono stati elaborati per la prima volta da Legambiente in collaborazione con la Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Il report arriva mentre Legambiente si prepara a partire con Goletta Verde, la storica campagna in difesa di mare, coste e biodiversità. Quest'anno la tappa nel Lazio non sarà in provincia di Latina, ma ad Anzio. Si è tenuta ieri a Latina l'ultima seduta annuale del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, il progetto che coinvolge gli studenti nelle scuole cittadine in un percorso di partecipazione alla vita amministrativa. Durante l'incontro i giovani consiglieri hanno presentato un video dedicato al diritto all'istruzione e consegnato alla sindaca Celentano una lettera con idee e proposte elaborate nel corso dell'anno. Al termine della seduta è stata inaugurata ai giardini comunali la prima bacheca di Crossbooking, una piccola biblioteca libera nata proprio da una proposta dei ragazzi per favorire la lettura e la condivisione dei libri. L'iniziativa rientra nel percorso di educazione alla cittadinanza attiva promosso dal Comune insieme alle scuole del territorio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
4: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
12: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
13: A Borgo Ermada dal 13 giugno al 5 luglio grandi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Sabato 13 giugno alle 19 messa solenne presieduta dal vescovo Mariano Crociata con benedizione del pane. Alle 21 spettacolo musicale con Cico Luis e Agrodolce. Domenica 14 passaggio di Sant'Antonio per le strade del Borgo. Dalle 20:30 esibizione della SD Blue Twirling Città di Latina. A seguire Carnival Schiuma Party e JB Event. In oratorio tutte le sere stand gastronomico con il piatto del giorno e gonfiabili per bambini. Festa di Sant'Antonio di Padova dal 13 giugno al 5 luglio a Borgo Ermada Terracina.
1: La miglior musica 70 80 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: se vi piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: Radio Latina.

0: quante emozioni ci regalano ogni giorno i grandi successi qui su Radio Latina. Certe canzoni poi ci danno anche una bella carica, come questa Sweet Home Chicago, successo del 1980 dei mitici Blues Brothers.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione presa dal consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise travolgendolo con l'auto il ladro che l'aveva derubata della borsa. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira a Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. E nello stesso stadio, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo del Messico sul Sudafrica questo mondiale. E il tricolore, una delle nazioni ospitanti, insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 e conquista i primi tre punti nel gruppo A, portandosi al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 8 e un minuto.

0: Questi erano i Tears for Fears, duo musicale britannico molto popolare, soprattutto negli anni 80 con il loro grandissimo successo. Ciao!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
6: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. Ris.com.
7: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Nuovi elementi nell'ultima udienza del processo per la morte di Federico Salvagni, il 16enne investito e ucciso a Terracina nella notte di Ferragosto. In aula sono state analizzate immagini di videosorveglianza che secondo gli investigatori mostrerebbero la Lancia Y riconducibile all'imputato Gioacchino Sacco già nei giorni precedenti all'incidente. Un dettaglio ritenuto utile alle indagini è quello di un faro non funzionante presente sul veicolo. Durante il dibattimento si è parlato anche di alcune lettere che l'imputato avrebbe inviato alla compagna durante la detenzione e degli accertamenti alcolemici effettuati nelle ore successive ai fatti. La procura contesta l'omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso e dalla fuga. Secondo gli investigatori, l'uomo era alla guida con patente revocata e senza assicurazione. Il processo proseguirà nel mese di luglio con l'ascolto di nuovi testimoni. 6 maxi sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori in nero sono state elevate dalla polizia in aziende agricole di Monte San Biagio nell'ambito dei controlli straordinari nel settore agricolo per un ammontare di 26.000 euro. In campo gli agenti della squadra mobile della Questura di Latina, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina. 8 i lavoratori risultati in nero e di questi 2 privi dei requisiti per la regolarizzazione perché illegali sul territorio. Le ispezioni hanno evidenziato irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con assenza di servizi igienico-sanitari e mancanza della cassetta di primo soccorso. Giornata da record al dono svizzero, 7 bambini, 5 maschi e 2 femmine sono nati nel giro di 10 ore, una giornata da ricordare, quella di mercoledì 10 giugno nella walk di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Formia. Tra le neomamme anche una donna che ha sconfitto il tumore al seno dopo un lungo periodo di terapia è riuscita a vincere la propria battaglia. La paziente è stata seguita e accompagnata durante tutto il percorso della gravidanza dall'equipe del dono svizzero e mercoledì per lei è arrivato il regalo più bello, un figlio. Via libera dalla giunta comunale di Latina alla progettazione di una nuova pista ciclabile lungo strada Casilina Sud. L'opera, dal valore stimato di 350.000 euro, collegherà via Massaro al parcheggio Casilina di Latina Lido e si integrerà con la rete ciclabile già esistente sul lungomare Pontino. L'obiettivo è creare un percorso continuo dedicato alla mobilità sostenibile nella zona della Marina, migliorando sicurezza e collegamenti per ciclisti e pedoni. Il progetto sarà inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Per il finanziamento il Comune punta ad accedere a fondi europei senza escludere risorse nazionali o regionali. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
15: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
17: Radio Latina
18: 1988.
19: On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

parte dei nostri ricordi musicali più belli. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato gli Swing Out Sister con Breakout.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
8: Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il presidente americano durante un comizio virtuale. La firma sull'intesa dovrebbe arrivare entro il fine settimana. La Premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente. Critiche all'UE parlando di energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione o ribaltate da interpretazioni surreali, ha detto la Presidente del Consiglio. La BCE alza i tassi per la prima volta dal settembre 2023 e li porta al 2,25%. Una decisione presa in modo unanime e senza riserve, quindi anche col voto della Banca d'Italia. La presidente Christine Lagarde difende la decisione. Anche nello scenario peggiore di un prolungarsi della guerra in Medio Oriente resterebbe intorno al 0,5 percentuale. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone è arrivato alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Alla base aerea di Gando è stato accolto dal premier Pedro Sanchez e dalle autorità civili, ecclesiastiche e militari. Al centro della visita è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. Il calcio mondiale è il via con la prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Nella seconda partita allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Oggi alle 21, Canada-Bosnia. È tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo proprio da Frosinone, circolazione generalmente scorrevole sulla provincia, si segnalano però rallentamenti nel centro urbano su Viale Napoli e su Viale Guglielmo Marconi e ci spostiamo verso Latina, consuete code sulla Monti Lepini, altezza incrocio con la via Appia e sulla Pontina all'altezza di Borgo Isonzo, sempre verso il capoluogo pontino, code anche a Borgo Piave sulle strade che immettono alla rotatoria di Largo Angiolillo. Scendiamo a Formia, dove sono presenti code sulla variante Appia e su via Emanuele Filiberto, sempre verso il centro di Formia. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di sicurezza stradale.
12: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
13: Sono le 9:03. Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina, ogni giorno potete rivivere il meglio della musica del passato tra ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia. Abbiamo ascoltato dal 1986 l'Europe, questa rock band svedese che in quell'anno raggiunse la grande popolarità mondiale grazie all'album The Final Countdown, che oltre alla canzone omonima conteneva anche questa splendida rock ballad intitolata Carrie.
1: Radio Latina.

0: Questi erano gli 8 Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo Stay With Me su Radio Latina.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo €10.200, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste, a Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Evviva Zoomarin!
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi! Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
14: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Nuovi elementi nell'ultima udienza del processo per la morte di Federico Salvagni, il 16enne investito e ucciso a Terracina nella notte di Ferragosto. In aula sono state analizzate immagini di videosorveglianza che, secondo gli investigatori, mostrerebbero la Lancia Y riconducibile all'imputato Gioacchino Sacco già nei giorni precedenti all'incidente. Un dettaglio ritenuto utile alle indagini è quello di un faro non funzionante presente sul veicolo. Durante il dibattimento si è parlato anche di alcune lettere che l'imputato avrebbe inviato alla compagna durante la detenzione e degli accertamenti alcolemici effettuati nelle ore successive ai fatti. La procura contesta l'omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso e dalla fuga. Secondo gli investigatori, l'uomo era alla guida con patente revocata e senza assicurazione. Il processo proseguirà nel mese di luglio con l'ascolto di nuovi testimoni. È accusato dalle autorità elvetiche di avere falsificato i documenti per impossessarsi di 500.000 franchi svizzeri. Un capo ufficio doganale è stato arrestato a Formia, dove si trovava per motivi sanitari. Gli accertamenti effettuati dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia hanno consentito di verificare che l'uomo risultava destinatario di una richiesta di arresto provvisorio a scopo di estradizione inoltrata dalla Svizzera per appropriazione indebita e truffa. Arrestato e piantonato in ospedale, è stato poi trasferito nel carcere di Cassino per il prosieguo della procedura estradizionale. Via libera dalla giunta comunale di Latina alla progettazione di una nuova pista ciclabile lungo strada Casilina Sud. L'opera, dal valore stimato di 350.000 euro, collegherà via Massaro al parcheggio Casilina di Latina Lido e si integrerà con la rete ciclabile già esistente sul lungomare pontino. L'obiettivo è creare un percorso continuo dedicato alla mobilità sostenibile nella zona della Marina, migliorando sicurezza e collegamenti per ciclisti e pedoni. Il progetto sarà inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Per il finanziamento il Comune punta ad accedere a fondi europei senza escludere risorse nazionali o regionali. Sarà presentato oggi a Monte San Biagio il progetto Spazio Sviluppo Monte San Biagio, hub per lavoro, inclusione e valore territoriale, il nuovo spazio dedicato a servizi, orientamento e opportunità per la comunità. L'iniziativa sarà illustrata nel corso di un evento pubblico che vedrà, accanto agli interventi del sindaco Federico Carnevale, anche quelli degli assessori regionali Alessandro Calvi e Fabrizio Ghera e del presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive Vittorio Sambucci. Spazio Sviluppo nasce per offrire un punto di accesso unico e riconoscibile a servizi rivolti a giovani, donne, disoccupati, persone in condizioni di fragilità, cittadini con difficoltà nell'accesso ai servizi digitali e aspiranti imprenditori. L'appuntamento è alle 17 presso il Babylon di Monte San Biagio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
17: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
20: Sei su Radio Latina.
17: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: A Borgo Ermada, dal 13 giugno al 5 luglio, grandi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Sabato 13 giugno alle 19, messa solenne presieduta dal vescovo Mariano Crociata con benedizione del pane. Alle 21, spettacolo musicale con Cico Luis e Agrodolce. Domenica 14, passaggio di Sant'Antonio per le strade del Borgo. Dalle 20:30, esibizione della SD Blue Twirling Città di Latina. A seguire, Carnival Schiuma Party e JB Event. In oratorio tutte le sere, stand gastronomico con il piatto del giorno e gonfiabili per bambini. Festa di Sant'Antonio di Padova, dal 13 giugno al 5 luglio a Borgo Ermada Terracina.
12: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Prevalenza e cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dei quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti, porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione, le temperature che sfioreranno comunque 28-30 gradi saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Scegliamo solo le più belle degli anni Ottanta, solo successi indimenticabili, sempre piacevoli da riascoltare. In questo caso gli anni Ottanta sono stati degnamente rappresentati da Edoardo Bennato con Ok Italia. Altri successi in arrivo per voi su Radio Latina.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
1: Italcarni,
2: Aprilia, Latina e Sezze.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
1: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
1: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
7: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo in Medio Oriente di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha annunciato il presidente americano, spiegando che la firma potrebbe arrivare nel fine settimana. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, dicono. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili. L'ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa ai leader dei paesi dopo un incontro a Londra col presidente Zelensky. Nella notte intercettati e distrutti 231 droni ucraini. La Premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente, poi critiche l'UE parlando di energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione, ha detto la Presidente del Consiglio. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto a Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto nella notte alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Calcio mondiale del via con la prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Emozionante la cerimonia d'apertura, la presenza anche di Andrea Bocelli. Nella seconda partita allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sono le 10 e un minuto.

0: Tra i grandi protagonisti degli anni 80 troviamo sicuramente lui, Howard Jones, che abbiamo ascoltato con il suo grande successo Like to Get to Know You Well.
1: Radio Latina.

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
5: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Sono passati 5 giorni, ma di Sara e Alicia di Giacinto non c'è ancora traccia. Le due sorelline di Minturno sono fuggite sabato notte dalla comunità educativa di Civitella Alfedana. Per ora sono tanti gli appelli diffusi tramite social e televisioni. Nella giornata di ieri il padre delle due ragazze è stato convocato dai carabinieri di Minturno per visionare un video che mostrava due giovani in un'area del Privernate. Purtroppo però non si trattava delle ragazze. È stato interrogato anche il fidanzato della sorella più grande, Alicia, che ha prontamente asserito che la ragazza non sarebbe mai scappata da sola per via della sua paura del buio. Voleva parlarle, afferma il giovane, ma davanti alla sorella si era trattenuta. Per lui qualcuno le ha portate via dalla struttura. Nel frattempo anche il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha lanciato un appello tramite la trasmissione Chi l'ha visto. A lui hanno fatto seguito numerose autorità e associazioni che sperano di poter rivedere presto in salute le due piccole. È accusato dalle autorità elvetiche di avere falsificato i documenti per impossessarsi di 500.000 franchi svizzeri. Un capo ufficio doganale è stato arrestato a Formia, dove si trovava per motivi sanitari. Gli accertamenti effettuati dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia hanno consentito di verificare che l'uomo risultava destinatario di una richiesta di arresto provvisorio a scopo di estradizione inoltrata dalla Svizzera per appropriazione indebita e truffa. Arrestato e piantato in ospedale, è stato poi trasferito nel carcere di Cassino per il prosieguo della procedura estradizionale. La commissione trasparenza di ieri in comune a Latina ha un catasto degli alberi, sarebbe necessario per poterli curare se malati o abbattere se morti, perché sono sempre di più le piante con problemi o addirittura morte, come quelle del parco di Porta Nord. I problemi sono emersi ieri sollevati dagli uffici del Dipartimento Manutenzione del Verde del comune di Latina, come emerse nel corso della commissione trasparenza di ieri. Si è parlato anche dei pini lungo la via litoranea, anche lì molti sono malati o già morti. Verranno per questo interessati gli enti competenti. Domani prende il via alle 20 la terza edizione di Rosso Visciola, appuntamento dedicato proprio alla visciola, alla storia e alle tradizioni di Sezze. L'appuntamento nella cornice suggestiva e romantica della zona del Guglietto sarà l'occasione per degustare i prodotti alla visciola accompagnati dalle note blues e jazz. La manifestazione si svolgerà in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia nell'ambito dei tradizionali festeggiamenti di Sant'Antonio, unendo momenti religiosi, cultura, spettacoli, percorsi enogastronomici, musica e iniziative di promozione territoriale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
11: E ora, 4 dischi 70-80-90.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad annietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
3: Evviva Zoomarin!
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F-Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F-Ambiente. Fai piazza pulita.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, ricordi musicali con le canzoni più belle. Abbiamo ascoltato la canadese Alana Miles, che deve il suo successo mondiale a questo brano Black Velvet, indimenticabile hit del 1989. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Ciao.

0: Tra le meteore degli anni 80 possiamo annoverare anche i Canton, i quali nel 1985 si inserirono nel filone italo disco con questa canzone Please Don't Stay.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: C'è un segreto che rende ogni giorno più speciale. È la freschezza del caseificio Perseo, la vera mozzarella 100% latte di bufala, per un'esplosione di sapore autentico, ricotte genuine, formaggi artigianali che raccontano la nostra passione e la nostra specialità. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita di Pontinia e Latina. Caseificio Perseo, dall'agro pontino alla tua tavola.
3: Nel cuore di Pontinia c'è un luogo che profuma di caffè, gusto e convivialità. Da Colonial Gran Caffè di Alessandro Casalati trovi colazioni fragranti, pranzi gustosi e cene da vivere in compagnia. Ti aspettiamo in via Cesare Battisti 13 a Pontinia. Colonial Gran Caffè, il sapore dei tuoi momenti migliori. Chiuso la domenica a pranzo e il lunedì pomeriggio.
4: A Borgo Ermada, dal 13 giugno al 5 luglio, grandi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Sabato 13 giugno alle 19, messa solenne presieduta dal vescovo Mariano Crociata con benedizione del pane. Alle 21, spettacolo musicale con Cico Luis e Agrodolce. Domenica 14, passaggio di Sant'Antonio per le strade del Borgo. Dalle 20:30, esibizione della SD Blue Twirling Città di Latina. A seguire, Carnival Schiuma Party e JB Event. In oratorio tutte le sere, stand gastronomico con il piatto del giorno e gonfiabili per bambini. Festa di Sant'Antonio di Padova, dal 13 giugno al 5 luglio a Borgo Ermada Terracina.
5: Sono le 11 e un minuto.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Captain Sensible con il suo grande successo What.
1: Radio Latina,

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Era Russ Ballard dal 1984 con la super hit Voices.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Arrestato a Formia un giovane di 21 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri durante un controllo nelle zone della Movida. Alla vista della pattuglia avrebbe tentato di nascondersi tra le auto in sosta, ma è stato bloccato dai militari. Durante la perquisizione sono stati trovati oltre 45 grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante. Altra droga e materiale per il confezionamento delle dosi sono stati rinvenuti nella sua abitazione. Dopo l'arresto domiciliare, il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo l'obbligo di presentazione quotidiana presso un comando dei carabinieri. Sono passati 5 giorni, ma di Sara e Alicia Di Giacinto non c'è ancora traccia. Le due sorelline di Minturno sono fuggite sabato notte dalla comunità educativa di Civitella Alfedana. Per ora sono tanti gli appelli diffusi tramite social e televisioni. Nella giornata di ieri il padre delle due ragazze è stato convocato dai carabinieri di Minturno per visionare un video che mostrava due giovani in un'area del Privernate. Purtroppo però non si trattava delle ragazze. È stato interrogato anche il fidanzato della sorella più grande, Alicia, giustizia, che ha prontamente asserito che la ragazza non sarebbe mai scappata da sola per via della sua paura del buio. Voleva parlarle, afferma il giovane, ma davanti alla sorella si era trattenuta. Per lui qualcuno le ha portate via dalla struttura. Nel frattempo anche il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha lanciato un appello tramite la trasmissione Chi l'ha visto. A lui hanno fatto seguito numerose autorità e associazioni che sperano di poter rivedere presto in salute le due piccole. Aree canini a degrado ad Aprilia, a denunciarlo al Movimento 5 Stelle, che raccoglie le segnalazioni di numerosi cittadini e proprietari di animali. Secondo quanto riferito, dopo alcuni sopralluoghi in diversi parchi cittadini sarebbero presenti recinzioni danneggiate, erba alta con forasacchi, carenza di manutenzione e assenza di fontanelle e zone d'ombra. Tra le aree segnalate figurano il Parco Falcone Borsellino, il Parco dei Caduti di Cefalonia, il Parco Pertini, quello degli Alpini e altre zone della città. Il Movimento 5 Stelle chiede al Comune interventi per migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi dedicati ai cani. Donazione e prevenzione al centro delle iniziative organizzate dalla Croce Rossa Italiana di Latina in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. Domenica 14 giugno saranno allestiti punti informativi a Capoportiere a Latina e in piazzale Aldo Moro a Terracina per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione di sangue e plasma. In programma anche una campagna di screening cardiovascolare gratuita realizzata insieme al Comitato di Aprilia. I controlli si svolgeranno domenica a Cisterna e il 18 giugno ad Aprilia. Sarà possibile effettuare gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo con una valutazione del rischio cardiovascolare. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: sei su Radio Latina.
1: ...1987...

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
6: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città.
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
14: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
15: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dai quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti, porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione, le temperature che sfioreranno comunque 28-30 gradi saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Questi sono i mitici Simple Minds, i quali sono stati molto prolifici negli anni 80, decennio in cui hanno pubblicato ben 6 album, tra cui nel 1982 New Gold Dream. Qui su Radio Latina trovate la vostra dose quotidiana di ricordi. I grandi successi continuano.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi come questo di Advisser e Daniel Sauleka. Era Giddy Up A Go-Go.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
8: Sono le 12:01.

0: Rolling Stone.
1: Abbiamo ascoltato Franco Battiato con Cucuru Cucù dall'album La Voce del Padrone, album storico della musica italiana che all'epoca mise d'accordo veramente tutti, pubblico e critica, che decretarono il successo del disco.
2: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
5: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
6: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Acquapark Miami Beach.
9: Qui si balla, si fa festa tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
10: Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Una donna è stata investita questa mattina a Latina in via Isonzo poco dopo le 11 mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'automobilista si è subito fermato per soccorrere la donna, che è stata poi portata in ospedale per gli accertamenti. Sul posto carabinieri e polizia locale per i rilievi e 118. Arrestato a Formia un giovane di 21 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri durante un controllo nelle zone della Movida. Alla vista della pattuglia avrebbe tentato di nascondersi tra le auto in sosta, ma è stato bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati in suo possesso 45 grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante. Altra droga e materiale per il confezionamento delle dosi sono stati rinvenuti nella sua abitazione. Dopo l'arresto il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo l'obbligo di presentazione quotidiana presso il comando dei carabinieri. Voltiamo pagina. L'Agropontino rappresenta una delle aree agricole più dinamiche e innovative del nostro paese grazie ad un tessuto imprenditoriale che investe in qualità, sostenibilità, innovazione ed apertura ai mercati internazionali, realtà che dimostrano come l'agricoltura italiana possa essere protagonista in Europa e nel mondo. Lo ha dichiarato Salvatore De Meo, europarlamentare di Forza Italia e membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, in occasione della visita presso le aziende La Livrea di Aprilia, Casale del Giglio di Latina e San Lidio fidano di sezze. La visita si è svolta insieme all'eurodeputato Norbert Linz, vicepresidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, ed è stata organizzata da Confagricoltura Latina la presenza del presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti. Nuovi mezzi elettrici per i carabinieri impegnati nel controllo del territorio a Gaeta, Ponza e Ventotene. L'iniziativa rientra in un progetto dell'arma finalizzato a coniugare sostenibilità ambientale ed efficienza operativa attraverso l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. Alle stazioni carabinieri di Ponza e Ventotene e alla tenenza di Gaeta sono state assegnate biciclette elettriche a pedalata assistita ed una Fiat Topolino elettrica che saranno utilizzate per i servizi di vigilanza e controllo del territorio. Le bike consentiranno ai militari di muoversi con maggiore facilità nei centri storici, nelle aree portuali, sui lungomari e nelle zone pedonali maggiormente frequentate dai residenti e dai visitatori. A pochi mesi dall'apertura del servizio Tobia presso gli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno, avvenuta lo scorso mese di aprile, prende ufficialmente il via la nuova centrale operativa di Anzio, che dal 15 giugno 2026 affiancherà quella già attiva di Marino, rafforzando la presenza della ASL Roma 6 sul territorio del litorale. Una nuova centrale operativa sarà ospitata presso l'ospedale di Anzio, padiglione Faina, piano terra, stanza 14, e svolgerà le attività di ascolto e orientamento il mercoledì ed il venerdì dalle 10.30 alle 13.30. L'attivazione della sede operativa di Anzio ha come obiettivo rendere sempre più semplice l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone con bisogni assistenziali complessi e per le loro famiglie. Ed è tutto per il momento, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
0: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete riscoprire ogni giorno le grandi hit del passato, un successo dopo l'altro. Abbiamo ascoltato l'avvenente Samantha Fox con la sua hit del 1987, era Nothing's Gonna Stop Me Now.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare. Dal 1987 abbiamo ascoltato gli Aerosmith con il loro grande successo Red Dawn.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
8: Qualità e convenienza ogni giorno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Non perdere le super offerte.
9: A Borgo Ermada dal 13 giugno al 5 luglio grandi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Sabato 13 giugno alle 19 messa solenne presieduta dal vescovo Mariano Crociata con benedizione del pane. Alle 21 spettacolo musicale con Cico Luis e Agrodolce. Domenica 14 passaggio di Sant'Antonio per le strade del borgo. Dalle 20:30 esibizione della SD Blue Twirling Città di Latina. A seguire Carnival Schiuma Party e JB Event. In oratorio tutte le sere stand gastronomico con il piatto del giorno e gonfiabili per bambini. Festa di Sant'Antonio di Padova dal 13 giugno al 5 luglio a Borgo Ermada Terracina.
10: Sono le 13 e 2 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

Diamo soddisfazione ai vostri ricordi qui su Radio Latina. Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva mancare Love Resurrection, il primo successo da solista della bravissima cantante inglese Alison Moye, che si era già fatta notare dal grande pubblico come voce degli Yazoo. Su Radio Latina i grandi successi continuano. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Abbiamo ascoltato Michael Jackson con Smooth Criminal.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
3: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
4: Saremo in 1000!
3: Allora ci incontriamo a Teano!
4: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Zona Carano ad Aprilia.
7: Per una cerimonia!
3: Che resterà nella storia!
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
14: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
15: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
16: Bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire a Ginevra. L'aereo con a bordo Papa Leone è atterrato a Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha incontrato i migranti in realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 13.15 italiane terrà la Santa Messa. Alle 14.15 il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. I 6 giovani italiani morti nella strage di Gran Montanà non avevano assunto sostanze stupefacenti né alcol. A stabilirlo sono i risultati delle autopsie che hanno confermato decessi per colpa delle ustioni o per le inalazioni del fumo dell'incendio. I ragazzi dunque al momento del rogo erano perfettamente lucidi e in grado di scappare. L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni. Calcio, la Juventus cambia, si attende solo l'ufficialità dell'addio di Comolli come amministratore delegato. Al suo posto dal Sassuolo arriverà Giovanni Carnevali, che sarà operativo già da lunedì. È tutto, a più tardi.
17: Questa è Radio Latina.
18: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 euro al chilo, bistecche lombo suino 4,99 euro al chilo, fino al 14 giugno.
6: Italcarni,
7: Aprilia, Latina e Sezze.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
13: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Fisciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Fisciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
14: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Le regioni centrali, così come un po' tutta Italia, godranno di giornate di bel tempo, quindi tra venerdì e il weekend avremo una fase stabile asciutta, ma soprattutto con l'anticiclone ben presente si farà sentire, soprattutto con le temperature che torneranno ad aumentare, in particolare i valori sulle aree interne toccheranno anche i 34 gradi, quindi non ci sono notizie, quindi il quadro meteorologico sarà improntato alla stabilità e in questo caso anche al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Abbiamo ascoltato gli Alphaville, trio musicale tedesco che a metà degli anni 80 dominò le classifiche europee con alcuni singoli di grande successo, tra cui Forever Young.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Qualcosa da riparare o un progetto da realizzare? Da 60 anni ci pensiamo noi. Ferramenta Dainese. Il consiglio giusto, il prezzo giusto, il sorriso giusto. Colorificio di fiducia, rivenditore autorizzato San Marco per interni ed esterni impeccabili. Partner Atria per vernici industriali di altissima qualità. Vasta gamma di prodotti Fassa Bortolo e ogni tipo di cartongesso. La potenza delle macchine da giardino EFCO e il miglior pellet certificato per il tuo riscaldamento. Ferramenta Dainese. A Pontinia, in via Filippo Corridoni, aperti dal lunedì al sabato pomeriggio. Dal 1964 accanto a te, l'esperienza non si compra online.
7: Sono le 14 in punto.

0: Le più grandi hit le trovate qui su Radio Latina in rotazione non stop. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati e tra il meglio non potevano mancare i grandi successi di Zucchero.
1: Radio

0: su Radio Latina. Questi erano i REM dal 1987 con It's the End of the World as We Know It, canzone nota in Italia anche nella cover di Ligabue.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
8: Bentrovati dalla redazione. Un elicottero è precipitato sul Lago Maggiore causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. La vittima sarebbe una persona di circa 60 anni. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato Raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Poi attacca l'Europa per a suo dire essere state rilevante. La risposta di italiani: abbiamo fatto la nostra parte. Un incendio divampato nello stabilimento chimico Versalis di Mantova. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre. Il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, risulta il livello più alto dall'inizio della serie storica trimestrale dell'Istat, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%, è il livello più basso di sempre. E quanto risulta dalle tabelle Istat, il tasso di inattività salito al 33,7% rivede invece lo stesso livello del primo trimestre 2023. Calcio ora ufficiale, Damian Comollini non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero è sui canali ufficiali. Subito le parole di Carnevali: lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista, ha detto. È tutto, al prossimo appuntamento.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.
13: Radio Latina!
14: ¡1987!

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
11: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
12: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Ogni volta ci dà una bella carica questa canzone, hit del 1983. Erano i Katrina and the Waves su Radio Latina con il loro più grande successo, Walking on Sunshine.
1: Radio Latina.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
3: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338-7399-175.
5: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
10: Sono le 15 e 2 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo degli UB40 era Red Red Wine.
1: Radio Latina.

0: Cina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Era Kenny Loggins con la travolgente Footloose.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: Vuoi un look perfetto che parli davvero di te? Affidati all'esperienza del salone Freestyle di Stefanelli Alessandra. Tagli di tendenza, colori personalizzati e trattamenti esclusivi per esaltare la tua bellezza. Ti aspettiamo a Pontinia in via Guglielmo Marconi 66. Chiamalo 0773 86 111 e prenota ora il tuo appuntamento.
9: Per far decollare la tua serata, scegli Spicco Mao Mao. Antipasti sfiziosi, ingredienti scelti, birre alla spina e tanti prodotti a chilometro zero per una qualità sorprendente. Imperdibili le pizze a lunga lievitazione preparate anche con farine alternative per soddisfare ogni gusto. A Pontinia, in via Camillo Benso, Conte di Cavour 19. Spicco Mao Mao, aperti dal martedì alla domenica.
10: A Borgo Ermada, dal 13 giugno al 5 luglio, grandi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Sabato 13 giugno alle 19, messa solenne presieduta dal vescovo Mariano Crociata con benedizione del pane. Alle 21, spettacolo musicale con Cico Luis e Agrodolce. Domenica 14, passaggio di Sant'Antonio per le strade del Borgo. Dalle 20:30, esibizione della SD Blue Twirling Città di Latina. A seguire, Carnival Schiuma Party e JB Event. In oratorio tutte le sere, stand gastronomico con il piatto del giorno e gonfiabili per bambini. Festa di Sant'Antonio di Padova, dal 13 giugno al 5 luglio a Borgo Ermada Terracina.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Proseguono le ricerche delle due sorelle di Scauri scomparse. Gli investigatori hanno ascoltato il ragazzo di Aliscia, un giovane di 16 anni, come la più grande delle due ha risposto alle domande dei carabinieri, ma non ha fornito elementi ritenuti utili. Sono state eseguite anche una serie di perquisizioni all'interno della casa famiglia e Civitella Alfedena, dove le ragazze si trovavano al momento della scomparsa. Nella struttura non ci sono sistemi di videosorveglianza. Per le ricerche vengono impiegati anche i cani molecolari, ma fino ad ora sono state vane tutte le iniziative attuate nelle zone di Scauri, Minturno e Fondi. L'attenzione degli investigatori si è concentrata inoltre sul territorio di Cassino, dove le minorenne hanno vissuto in passato frequentando le scuole e dove potrebbero dunque aver conservato amicizie. Nuova protesta questa mattina per i lavoratori della COC di Campoverde, interessata da una procedura di licenziamento collettivo che dovrebbe colpire 65 dipendenti dello stabilimento sulla Pontina e 100 in tutta Italia. Davanti ai cancelli del sito industriale si è tenuta una manifestazione organizzata in concomitanza con l'incontro fissato tra azienda e sindacati di CGL, CISL e UIL di categoria. Sindacati e lavoratori chiedono che l'azienda ritiri la sua decisione e riapra un confronto. Rendere il mare un diritto di tutti e soprattutto garantire la libertà e la possibilità di scegliere. Con questo obiettivo l'associazione Il Libro di Emiliano, rappresentata da Piera e Davide, ha donato due nuove sedie job per l'accesso in acqua delle persone con disabilità motoria, che vanno ad aggiungersi alle 11 già donate sul territorio. Sono state consegnate all'Hotel Miramare al vicino Mediterraneo. Ringrazio le due strutture alberghiere per l'attenzione dimostrata fiduciata nell'accoglienza di chi ha difficoltà e, come al solito, tutti coloro che a vario titolo ci seguono nel nostro impegno, ha commentato Piera Bernardi, presidente dell'associazione Mamma di Emiliano. Manca una settimana alla presentazione, che si terrà al Circolo Cittadino di Latina venerdì 19 giugno, del torneo Città di Latina Basket in piazza, trofeo Terna, Memorial Emanuele Miraglia, e sarà illustrato il programma della kermesse di pallacanestro che si tiene in piazza del Popolo, organizzata dall'Associazione Amici del Basket con il patrocinio della Regione e del Comune sotto l'egida della Federazione Italiana Pallacanestro Lazio e dell'OPES, il Comitato Provinciale di Latina, manifestazione nell'ambito della quale sono in calendario altri eventi sportivi fino ai primi di agosto, e tutti i dettagli naturalmente si conosceranno venerdì prossimo. Intanto è stato varato il calendario, il via alle partite il 29 giugno fino al 25 luglio, start alle 19 in Piazza del Popolo per gli junior, alle 21:30 come nelle precedenti edizioni giocano i senior. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: La radio con i numeri giusti, 70.

0: anni 80 sono stati un decennio favoloso, ricco di successi, degnamente rappresentati dalla celeberrima Don't You Forget About Me dei Simple Minds, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: I Tears for Fears sono stati dei grandi mattatori della scena musicale anni 80. Li abbiamo ritrovati in questo caso con Paul Shelter su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninja niente.

0: da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
9: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
10: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
11: Sono le 16:01.

0: Abbiamo ascoltato Paul Young che cantava l'amore e la fede delle persone comuni in uno dei suoi più grandi successi, era Love of the Common People, un grande classico numero uno in Italia nel 1984.
1: Radio Latina,

0: Se io fossi un angelo, dall'inconfondibile voce di Lucio Dalla, questa canzone fa parte dei nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dal 1966 la vostra fiducia ha un nome, la gioielleria, dove tradizione e qualità si incontrano ogni giorno dal 1966 grazie al laboratorio interno di oreficeria e orologeria, dove ogni dettaglio viene curato con passione ed esperienza. I migliori marchi del settore, ma anche idee regalo e gioielli per ogni fascia di prezzo, per un'eleganza accessibile a tutti. In via Napoli 1, a Pontinia, la gioielleria. Il gioiello perfetto ti sta già aspettando.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, condannato con sentenza definitiva per rapina, ricettazione e furto. Nel 2022 era stato espulso dal territorio nazionale come misura alternativa alla detenzione, ma è stato arrestato dalla polizia a Cisterna, un cittadino albanese di 45 anni. Nei giorni scorsi l'uomo era stato rintracciato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza che indagavano su alcuni furti verificatisi nel territorio comunale. Dagli accertamenti svolti è emerso che aveva fatto ingresso illegalmente nel territorio nazionale in violazione del divieto impostogli. Arrestato per questo, l'autorità giudiziaria ha disposto il ripristino della pena detentiva precedentemente sostituita. L'uomo è stato dunque portato nel carcere di Latina. Proseguono le ricerche delle due sorelle di Scauri scomparse. Gli investigatori hanno ascoltato il ragazzo di Aliscia, un sedicenne, come la più grande delle due ragazze, ha risposto alle domande dei carabinieri, ma non ha fornito elementi ritenuti utili dagli investigatori. Sono state anche eseguite una serie di perquisizioni all'interno della casa famiglia di Civitella Alfedena, dalla quale le due ragazze si sono allontanate, una struttura priva di sistemi di videosorveglianza. Per le ricerche vengono impiegati anche i cani molecolari, ma fino ad ora sono state vane tutte le iniziative attuate nelle zone di Scauri, Minturno e Fondi. Nuova protesta questa mattina per i lavoratori della Coc di Campoverde, interessata da una procedura di licenziamento collettivo che dovrebbe colpire 65 dipendenti dello stabilimento sulla Pontina. Davanti ai cancelli del sito industriale si è tenuta una manifestazione organizzata in concomitanza con l'incontro tra azienda e sindacati. Sindacati e lavoratori chiedono che la Coc ritiri la sua decisione e riapra un confronto serio e responsabile, dicono, con le rappresentanze sindacali. A Pontina nuove piantumazioni al Parco dell'Ottantesimo. Mercoledì prossimo, 17 giugno, il Comune di Pontina presenterà il risultato del programma dell'impianto di nuovi alberi e arbusti autoctoni nell'area verde nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio, nato con l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria. Sarà presente l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e parteciperanno 4 classi dei bambini dell'infanzia degli istituti Verga e Manfredini. La piantumazione, ad opera di una ditta incaricata dalla regione, è iniziata lo scorso mese di ottobre e ha permesso l'introduzione nell'area di 217 tra alberature ed essenze arboree come lentisco, carrubo, varie lavande, sughere e tiburni. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rossoviscola, sabato 13 giugno. Unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rossoviscola, produzioni tipiche, arte e gastronomia. Il centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi! Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
9: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. E se parliamo di grandi successi, non possono mancare le hit dei Simply Red, come questa del 1987, era The Right Thing.
1: Radio Latina.

0: Un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni Ottanta è spuntato fuori il successo del 1983 dei PhD, I Didn't Know.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutto?

0: quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito, aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sei a caccia di assistenza per il tuo smartphone o cerchi uno smartphone nuovo senza spendere una fortuna? Punto Smartphone a Pontinia! Telefoni nuovi, ricondizionati e usati garantiti, perfetti per ogni esigenza e budget. iPhone, Samsung e tanti altri modelli con offerte convenienti e assistenza dedicata. Punto Smartphone a Pontinia in Viale Italia 16. Qualità, convenienza e tecnologia sempre a portata di mano. Puntosmartphone.com.
9: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave, code per traffico sulle strade che convergono all'Angongiolillo. Sulla via Appia, code da via Epitaffio a Stada, Tor Tre Ponti nei due sensi di marcia. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità, ad eccezione delle code su via di Monte Lepini verso strada Piccarello. Ci spostiamo a Frosinone. Percorrendo la strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta in prossimità dei centri abitati Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Code per lavori sulla Monti Lepini da Osteria Palombara a Celletta in entrambe le direzioni. Sempre sulla Monti Lepini code per traffico all'altezza di Valle Fioretta e più avanti da via Enrico Fermi al bivio per la 1 Roma-Napoli in entrambi i casi verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella in entrambe le direzioni. Code anche sulla via Casilina da via Cavoni alla rotatoria Brunella verso quest'ultima. In centro città per traffico intenso code su via Aldo Moro verso la rotatoria Mateis e su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovende Assel Infomobilità è tutto, ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
10: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
11: Sono le 17:03.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina e questa non poteva mancare tra i classici degli anni 80, era Nena con 99 Red Balloons.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato con Colonel Abrams. Siamo andati a parare nel 1987. Tra i successi di quell'anno abbiamo ripescato la sua hit Trap.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26600.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Viva Zoomarin!
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
12: Qualità e convenienza ogni giorno.
11: A Latina, via Isonzo 221.
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Non perdere le super offerte.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
15: A Borgo Ermada dal 13 giugno al 5 luglio grandi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Sabato 13 giugno alle 19 messa solenne presieduta dal vescovo Mariano Crociata con benedizione del pane. Alle 21 spettacolo musicale con Cico Luis e Agrodolce. Domenica 14 passaggio di Sant'Antonio per le strade del borgo. Dalle 20:30 esibizione della SD Blue Twirling Città di Latina. A seguire Carnival Schiuma Party e JB Event. In oratorio tutte le sere stand gastronomico con il piatto del giorno e gonfiabili per bambini. Festa di Sant'Antonio di Padova dal 13 giugno al 5 luglio a Borgo Ermada Terracina.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Cresce significativamente il ricorso alla cassa integrazione ordinaria in provincia di Latina. Nel 2025 ha segnato un aumento del 25,5% rispetto all'anno precedente. Il dato elaborato dalla UIL di Latina conferma, secondo il sindacato, le difficoltà del tessuto produttivo del territorio e la persistenza di elementi di fragilità strutturale in alcuni comparti industriali e non. Quanto sosteniamo, afferma il segretario segretario generale della UIL Latina Luigi Garullo, trova riscontro nello stato di sofferenza di alcune realtà aziendali del settore chimico-farmaceutico e anche nell'attuale vertenza della Koch Glitch di Aprilia, dove 64 lavoratori sono a rischio licenziamento. Nel Lazio il ricorso complessivo agli ammortizzatori sociali nel 2025 ha superato i 38 milioni di ore a fronte dei circa 25 registrati l'anno precedente, confermando una tendenza generale che attraversa più territori e diversi comparti produttivi. E tornando alla Koch, oggi si è tenuta una nuova manifestazione di protesta fuori dallo stabilimento di Campoverde sulla Pontina, davanti ai cancelli del sito industriale, una manifestazione organizzata dai sindacati confederali di categoria di CGL, CISL e UIL in concomitanza con l'incontro tra aziende e sindacati. Sindacati e lavoratori chiedono che la Koch ritiri la sua decisione e riapra un confronto serio e responsabile con le rappresentanze sindacali. Condannato con sentenza definitiva per rapina, ricettazione e furto nel 2022, era stato espulso dall'Italia come misura alternativa alla detenzione, ma era rientrato ed è stato arrestato dagli agenti del commissariato nei giorni scorsi a Cisterna, un cittadino albanese di 45 anni. Durante le attività per l'individuazione degli autori di alcuni furti, la polizia ha controllato l'uomo, scoprendo che aveva fatto reingresso violando il divieto impostogli. Arrestato, l'autorità giudiziaria ha disposto il ripristino della pena detentiva precedentemente sostituita con la misura alternativa dell'espulsione. L'uomo è stato portato nel carcere di Latina. Una giornata per scoprire Norma e i suoi dintorni attraverso lo sport, incontrare associazioni appassionati e vivere alcuni degli angoli più suggestivi dei Monti Lepini. L'appuntamento è per domenica 14 giugno, quando Norma ospiterà il Norma Outdoor Festival, manifestazione dedicata all'aria aperta che dalle 9 alle 16 coinvolgerà il Parco Archeologico dell'Antica Norma, il Parco Annibale Felici, la Falesia di Norma e altri luoghi simbolo del paese. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
17: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, weekend con temperature in rialzo e tempo asciutto ovunque su tutte le nostre zone, con il Lazio che vedrà quindi un sabato e una domenica da piena estate. Le temperature infatti torneranno ad aumentare, in particolare in queste due giornate, con massime che nelle aree interne soprattutto toccheranno anche i 34-35 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

This is the time to remember, questo è il tempo di ricordare, così cantava Billy Joel. E se si tratta di ricordare la musica indimenticabile del passato, beh, questa è sicuramente la radio giusta per farlo, Radio Latina.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri su Radio Latina, solo grandi successi del passato come questo del 1986 dei Huey Lewis and News, era Stuck With You.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente.

0: soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
1: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
2: Sono le 18 in punto.

vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi.

0: le più belle degli anni 80 e non solo, c'è molto di più, le trovate qui su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. E se parliamo del meglio, allora non possono mancare gli indimenticabili successi degli Style Council, come questo era Shout to the Top.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo €10.200, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Devi tinteggiare casa?
7: Materia e colori.
6: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
7: Materia e colori.
6: Materiale edile?
7: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
6: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
8: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
9: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
8: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
9: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
8: De Gregoris. com.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
13: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. La COC di aprile prende tempo per vagliare le proposte dei sindacati e il risultato dell'incontro che si è tenuto oggi tra proprietà del sito industriale di Campoverde ad Aprilia, sindacati confederali di categoria, FIM, FIOM e UILM e le rappresentanze sindacali unitarie. È il primo dopo l'annuncio dei poderosi tagli che coinvolgerebbero, lo ricordiamo, 63 posti di lavoro soltanto nel sito Pontino. 1% in tutta Italia. Questa mattina, in concomitanza con l'incontro, si è tenuto il sit-in dei dipendenti davanti ai cancelli dell'azienda sulla Pontina, convocato un nuovo incontro per mercoledì 17 giugno. La mobilitazione, spiegano i sindacati, proseguirà fino a quando non saranno individuate risposte concrete a tutela dei posti di lavoro e del futuro produttivo del sito. La cronaca spacciava nella zona della Movida a Formia, ha visto i carabinieri, ha tentato la fuga, un ragazzo di 21 anni, disoccupato e incensurato, era stato notato a girarsi tra i locali con un atteggiamento sospetto. La fuga è durata poco, perquisito, trovato con 45 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Le verifiche si sono estese all'abitazione, dove i carabinieri all'interno di una stanza hanno trovato altri 31 grammi della stessa sostanza, denaro contante, tutto il materiale necessario per tagliare e confezionare le dosi. Mentre si avvia la stagione balneare, l'amministrazione comunale di San Felice Circeo ha messo in campo un piano di manutenzione straordinaria delle strade, con cantieri aperti su alcune delle vie più frequentate del territorio. Il primo lotto, oltre ai lavori già effettuati, interesserà via Nausica, via degli Argonauti, via Roma, solo per citarne alcune. Il secondo, tra via 4 Novembre e via della Pineta, è partito da via Ghibera Leon. I lavori proseguono secondo programma e a stretto giro verranno conclusi, assicura la sindaca Monia Di Cosimo, migliorando le condizioni di percorribilità e sicurezza del territorio. Al via oggi nel borgo di Fossanova Vini d'Abbazia la quinta edizione della manifestazione, una delle esperienze più significative attraverso cui il Lazio racconta la propria identità agricola, culturale e spirituale, secondo l'assessore regionale all'agricoltura Giancarlo Righini. Al centro della manifestazione, che andrà avanti fino a domenica, enologia, scienza, arte contemporanea, produzioni vitivinicole ed enoturismo. In chiusura un'informazione di servizio, perché lunedì prossimo, 15 giugno, ci sarà un'interruzione idrica nel comune di Formia, programmata per attivare un nuovo impianto di rilancio idrico. Lo stop comunicato da Acqua Latina dalle 13 alle 21:30. Molte le zone e le strade interessate, tra cui Castellone, via Testa, Rialto, Ferrovia, piazza Sant'Erasmo, via Olivetani, via Capocastello e tante altre. In piazza Sant'Erasmo i cittadini potranno rifornirsi all'autobotte. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
17: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

meglio della musica del passato suona in rotazione continua qui su Radio Latina. Solo grandi successi come questo era l'indimenticabile La Isla Bonita di Madonna, grande hit del 1986.

0: Sanremo.
1: Tre ricordi musicali degli anni 80 non potevano mancare in Matt Bianco con i loro successi. Questa era l'indimenticabile Modena Can Bear.
2: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo in direzione Ascoli, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni Ottanta, Stay the Night dei Chicago, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: È stato uno dei grandi successi della musica italiana del 1986, l'album Venditti e Segreti, dal quale abbiamo ascoltato Rocky, Rambo e Sting. Questa è Radio Latina, dove vi fanno compagnia i grandi successi del passato.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città!
5: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
10: A Borgo Ermada dal 13 giugno al 5 luglio grandi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Sabato 13 giugno alle 19 messa solenne presieduta dal vescovo Mariano Crociata con benedizione del pane. Alle 21 spettacolo musicale con Cico Luis e Agrodolce. Domenica 14 passaggio di Sant'Antonio per le strade del Borgo. Dalle 20:30 esibizione della SD Blue Twirling Città di Latina. A seguire Carnival Schiuma Party e JB Event. In oratorio tutte le sere stand gastronomico con il piatto del giorno e gonfiabili per bambini. Festa di Sant'Antonio di Padova dal 13 giugno al 5 luglio a Borgo Ermada Terracina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Roberta. Sotto Riva la COC di aprile prende tempo per vagliare le proposte dei sindacati al risultato dell'incontro che si è tenuto oggi tra proprietà del sito industriale di Campoverde e sindacati confederali di categoria FIM, FIOM, WILM e rappresentanze sindacali unitarie. Il primo dopo l'annuncio dei tagli che coinvolgerebbero 63 posti di lavoro soltanto nel sito Pontino, in tutta Italia. Questa mattina in concomitanza con l'incontro si è tenuto un nuovo sit-in dei dipendenti davanti ai cancelli dello stabilimento, convocato un nuovo incontro per mercoledì prossimo 17 giugno. Allarme api nel sud Pontino per la presenza dell'Etina tumida murrai, un piccolo coleottero altamente infestante per le famiglie di api e bombi. La ASL e la Direzione Generale Salute della Regione Lazio hanno diramato un piano straordinario di prevenzione che coinvolge numerosi comuni delle province di Latina e Frosinone. L'emergenza è scattata lo scorso 2 giugno quando il servizio veterinario della ASL di Latina ha individuato il parassita in un'arnia a Gaeta in località pontone. L'insetto sarebbe stato introdotto sul territorio attraverso una movimentazione illecita di alveari proveniente dalla Calabria. In provincia di Latina sono interessati i comuni di Gaeta, Formia, Itri, Fondi, Campo di Mele, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga e Spigno Saturnia. È stata infatti istituita una zona di protezione nel raggio di 20 km dal focolaio. La politica Latina Bene Comune ha aderito al progetto civico Italia in Movimento, nato dal lavoro dell'assessore al turismo e ai grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato. Oggi, alla prima riunione nazionale al Palazzo dei Congressi dell'EUR, iniziata alle 17, partecipano l'ex sindaco Damiano Coletta e la segretaria del Movimento Elettra Ortula Barbera. Ma sentiamo le parole del fondatore Onorato.
14: Siamo diventati già così in grandi. 10.000 veri iscritti, non finti, non una mail da mettere lì per la newsletter, 685 amministratori, 400 comitati civici, gente che non è eletta ma vuole contribuire a questo cambiamento.
13: Accendere i riflettori sull'affidamento familiare per trasformare la fragilità in una responsabilità condivisa è l'obiettivo dell'incontro pubblico quando una comunità si prende cura, che si terrà domani a partire dalle 10 presso la sala riunioni della sede comunale di Via Bon a Latina. L'evento, aperto a tutta la cittadinanza e a partecipazione libera, nasce nell'ambito del progetto distrettuale del distretto sociosanitario Latina 2, a cui appartengono anche i comuni di Sabaudia, Pontinia, Sermoneta e Norma, in collaborazione con la ASL di Latina e la cooperativa sociale Ninfea, con lo scopo di diffondere la cultura della tutela dei minori e supportare le famiglie affidatarie e di origine. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
12: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
9: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
10: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
9: Italcarni,
10: Aprilia, Latina e Sezze.
11: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
12: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
13: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, weekend con temperature in rialzo e tempo asciutto ovunque su tutte le nostre zone, con il Lazio che vedrà quindi un sabato e una domenica da piena estate. Le temperature infatti torneranno ad aumentare, in particolare in queste due giornate, con massime che nelle aree interne soprattutto toccheranno anche i 34-35 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 €. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 €. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
12: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
13: Sono le 20 in punto.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Dal 1980 abbiamo ritrovato Richard Sanderson con Reality, canzone di grande successo, dalla colonna sonora del film cult Il tempo delle mele, indubbiamente un grande classico dei favolosi anni 80.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano!
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia.
9: Per una cerimonia!
5: Che resterà nella storia.
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Viscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Viscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
16: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
17: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
18: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
19: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina e allarme api nel sud pontino per la presenza dell'etina tumida, un piccolo coleottero altamente infestante per le famiglie di api e bombi. L'ASL di Latina e la Direzione Generale Salute della Regione Lazio hanno diramato un piano straordinario di prevenzione. L'emergenza è scattata lo scorso 2 giugno quando il servizio veterinario dell'ASL di Latina ha individuato il parassita trasferita in un'arnia a Gaeta. In provincia di Latina sono sorvegliate speciali le aziende apiarie dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Fondi, Campo di Mele, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Santi Cosme e Damiano, Sperlunga e Spigno Saturnia. È stata infatti istituita una zona di protezione nel raggio di 20 km dal focolaio. Vanno avanti le ricerche delle due sorelle di Scauri scomparse. Gli investigatori, dopo aver ascoltato il ragazzo della più grande, un sedicenne che non ha saputo dare indicazioni utili, hanno perquisito anche l'abitazione della mamma delle due minorenni. Per le ricerche vengono impiegati anche i cani molecolari. Fino a questo momento nessun risultato. La COC di aprile ha preso tempo per vagliare le proposte dei sindacati. È accaduto oggi al termine dell'incontro che si è tenuto tra la proprietà del sito industriale di Campoverde ad Aprilia, i sindacati confederali di categoria di CGL, CISL, UIL, FIM, FIOM e UILM e le rappresentanze sindacali unitarie. Il primo dopo l'annuncio dei tagli che coinvolgerebbero, lo ricordiamo, 63 posti di lavoro. Questa mattina in concomitanza con l'incontro si è tenuto il sit-in dei dipendenti, aggiornato a un nuovo incontro e a una nuova protesta in programma per mercoledì prossimo 17 giugno. Due nuove sedie job a servizio del lungomare di Latina le ha donate oggi l'associazione Il Libro di Emiliano, consegnandole all'hotel Miramare e all'hotel Mediterraneo. I due importanti strumenti per l'accesso in acqua delle persone con disabilità motoria vanno ad aggiungersi alle 11 già precedentemente donate sul territorio. Rendere il mare un diritto di tutti e soprattutto garantire la libertà e la possibilità di scegliere, ha commentato Piera Bernardi, presidente dell'associazione Mamma di Emiliano. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
18: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
20: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
6: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza. Ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
7: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.

0: la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi i grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Questi erano gli Eurythmics con la loro splendida ballad super romantica The Miracle of Love.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato i Twins, duo synth pop tedesco che ottenne un grande successo nel 1983 con questa canzone Face to Face, Heart to Heart, faccia a faccia, cuore a cuore, con la grande musica degli anni 80 ogni giorno su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate

0: te, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano i gloriosi Simple Minds dagli anni 80 con Someone Somewhere in Summertime.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola, sabato 13 giugno. Unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola, produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
12: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: E appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: A Borgo Ermada dal 13 giugno al 5 luglio grandi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Sabato 13 giugno alle 19 messa solenne presieduta dal vescovo Mariano Crociata con benedizione del pane. Alle 21 spettacolo musicale con Cico Luis e Agrodolce. Domenica 14 passaggio di Sant'Antonio per le strade del borgo. Dalle 20:30 esibizione della SD Blue Twirling Città di Latina. A seguire Carnival Schiuma Party e JB Event. In oratorio tutte le sere stand gastronomico con il piatto del giorno e gonfiabili per bambini. Festa di Sant'Antonio di Padova dal 13 giugno al 5 luglio a Borgo Ermada Terracina.
11: La radio con i numeri giusti 70 80 90.

0: Un intreccio di canzoni, ricordi ed emozioni. Questa è Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo degli anni 80 di Belinda Carlisle. Era Heaven is a Place on Earth.
1: Radio Latina.

0: Cause I gotta have faith.
1: Abbiamo ascoltato l'indimenticabile voce di George Michael con Faith, uno dei suoi tanti successi degli anni 80.

0: 70.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 21 e 59 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
3: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
4: Sei su Radio Latina.
1: E ora 4 dischi 70-80-90 non stop mix.
5: What? No. What?

0: One more.
1: You got it.
2: La radio con i numeri giusti, 70, 80, 90, è Radio Latina.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338-7399-175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 23:01.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: una sola app, potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno. Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è

0: film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Da Elcom è veloce e conveniente. Visita il sito Elcom.it. Chiamaci e... Elcom è già a casa tua.
1: Mamma, io mi annoio.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina.
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Sono le 23:59.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio